lei è sempre accanto, mi aspetta me, Francesca. Francesca non ha mai chiesto di più.